creature scese l'amore, per lo cui caldo un'eterna pace, così è germinato questo fiume. Qui se a noi meridiana pace di carità, e giunto in tre mortali sei di speranza fontana di baci. Dormi, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia,

sei desidi, solo ti intendi, e da te intelletto ed intendente te ami e arrivi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto che aspetta dentro da sé il suo colore stesso mi parve vinta della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo. Ma valente ometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio degli indice, tale era io a quella vista nuova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, all'alta fantasia mi manco possa. Già volgeva il mio disiro e venne, sì come ruota che ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.